0: chiocca. Sulla pista indiavolata, liberi l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia m'è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no?

chiamata. Mi sembrava bella andata, ma maciato, l'ho maciato, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sbucciata. L'ho guardata, ma guardando, l'ho bloccata, accarezzata, su di sì, non su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi...